0: questa che non scherzo, questa che te non l'altro programma di
1: sento come
0: di Simachi e di Lunechi. Non sto bene di 24 di quando stai per cosa di 24 di 24 di 26 o questo non stai bene.
2: La gabbia
0: 26 o questo. Non sto mai urato, non sto mai back di 26 di agosto.